0: Ommeland. www.radioommeland.be.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

baciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.